0: se lo penso ai cari non ai santi, volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro, dentro gelo, piano piano mi avveleno, tipo cianuro. Quanto duro, pensando al passato, vivo il presente ma guardando al futuro. Ricordi nitidi in giornate piene, gli schiaffi fanno bene, sono i baci che lasciano i lividi. Salgo nei brividi, chi le tiene ste emozioni vere, ricordo di scene irripetibili. E io, visioni distorte, non è forte chi picchia più forte, ma chi incassa i colpi meglio. Ehi bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri, nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello cui credevi.